0: c'è ultrasex, tira più c'è ultrasex, più c'è ultrasex, yeah, più c'è ultrasex.
1: Like that boy?
2: That's how I'm doing.
1: Say yes, sir.
3: Yes, sir.